0: ascoltando Radio Super.
1: Sono le 2:01.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 2:52.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 3 e 27 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: mucho. Più del vino, del dinero y de Spiritus Sanz.
1: Radio Super ti tiene compagnia.
2: Sono le 4 e 14 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 4 e 55 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 5 e 41 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 6 e 12 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
3: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
2: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
3: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Hai visto i saldi da Metalmark?
3: E come? Fino al 50% di sconto.
2: Su cosa?
3: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria.
2: Allora non posso perdermeli.
3: Corri da Metalmark, i saldi ti aspettano con offerte imperdibili. Fino al 50% di sconto.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: Sono le 7 e 32 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
5: Questa è Radio Super.

0: la pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 12 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super ti tiene compagnia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Hai visto i saldi da Metalmark?
2: E come? Fino al 50% di sconto!
1: Su cosa?
2: Abbigliamento, calzature, intimo e pelletteria!
1: Allora non posso perdermeli!
2: Corri da Metalmark! I saldi ti aspettano con offerte imperdibili! Fino al 50% di sconto!
3: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
4: La tua musica!
5: I tuoi amici!
4: È Radio Super!
6: Sono le 8 e 32 minuti.
0: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: È il momento giusto per dare nuova vita alla tua casa.
2: Da Metal Mark Centro Arredi arrivano i saldi. Sconti fino al 50% su una selezione di arredamento.
1: Approfitta delle occasioni e rinnova i tuoi spazi con stile.
2: Metal Mark Centro Arredi, Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
4: 030 97 19 725.
5: È Radio Super,
6: la tua Radio Super.
7: Sono le 9:01.
4: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Con la fiera di orzi nuovi c'è un'occasione da non perdere.
2: Dal 27 al 31 agosto vieni da Metal Mark Centro Arredi.
1: Il trasporto e il montaggio li offriamo noi.
2: Ma attenzione, l'offerta vale solo durante i giorni della fiera.
1: Approfittane subito.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Pierangelo Pini.
1: Eccoci qui, buongiorno, buona mattinata da Supermattina, da Pierangelo Pini, rigorosamente in diretta dal nostro studio 2. Siamo tornati allo studio 2, quello tradizionale, da dove va sempre in onda Supermattina, e ahimè questa è l'ultima puntata per quanto riguarda Supermattina nella versione dell'estate e nella versione settimanale feriale di questo mese di agosto. Poi da domani torniamo sabato e domenica da settembre, poi insomma saremo di nuovo operativi il sabato e la domenica con versione classica di Supermattina. Perciò buongiorno, buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici, ben ritrovati qui su Radio Super canale 788 in compagnia di Pierangelo sino alle ore 12. La musica sarà protagonista, ma soprattutto voi lo sapete, no? Siete i nostri protagonisti principali di tutte le nostre trasmissioni. Devo ringraziarvi veramente di cuore perché ho trascorso questo mese con voi e ho ricevuto tanto affetto, tanta amicizia, tanta compagnia. È stato veramente un piacere stare con voi e così raccontarci le vacanze e l'estate. Va bene, dicevo, sino alle ore 10 noi siamo qui in diretta con voi. Questa è la radio naturalmente che la ascolti comodamente da casa tua tramite il televisore, andando sintonizzandovi sul canale 788, e da lì inizia la festa, la magia, inizia la voglia veramente di stare con voi. E 351 40 41 42 3 è il numero di telefono che vedete è scritto bene in grande sul televisore e che già qualcuno ha composto per chiamarci. Pronto?
2: Sì, ciao Pierangelo, sono Dorotea, la provincia di Rosi.
1: Ciao Dorotea, buongiorno, come state? Tutto bene?
2: Così, caldo già.
1: Fa già ancora caldo, dai, però teniamo duro che ormai siamo a settembre, vedrai,
2: sì,
1: insomma.
2: Sì.
1: Dai, insomma, bene o male, arriverà un po' di fresco, no? Che dici?
2: Hanno detto che forse domani, però... dai. Uno dice una cosa, uno dice un'altra.
1: Guarda, ormai non ci si, non ci si, Tea, non ci si può più fidare di nessuno. Qui bisogna stare alla giornata.
2: Bellissimo.
1: Stare alla giornata, veramente, ok?
2: Brava,
1: va
2: brava.
1: Bene. Niente, Tea.
2: Saluti a tutti e anche alla tua famiglia.
1: Grazie anche a voi, un abbraccio e grazie di cuore per la vostra e tua amicizia con noi e con me.
2: Sì. Ciao.
1: Ciao Tea, un abbraccio grosso. La nostra Tea dalla provincia di Lodi, dicevo, il numero di telefono per chiamarci, per stare con noi, per chiacchierare insieme e per raccontarci, dai, un po' di voi. Ieri, a proposito, devo subito fare gli auguri di buon onomastico al nostro editore Agostino, perché oggi è Sant'Agostino. Auguri al nostro Agostino, al nostro editore e a tutti gli Agostini. Agostina all'ascolto. Pronto?
3: Ciao Pierangelo, sono Carlo.
1: Buongiorno Carlo.
3: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Facciamo gli auguri al capo.
1: Certo, assolutamente
3: Agostino.
1: Sì. Oggi è Sant'Agostino.
3: Perché ieri non era la giornata.
1: Ieri era oggi. Santa Monica, oggi è Sant'Agostino.
3: Oggi è Sant'Agostino.
1: Oggi siamo in regola, ecco. Possiamo farli tranquillamente, ok?
3: Esatto.
1: Va bene.
3: Tutto a posto?
1: Tutto a posto, niente in ordine.
3: Ecco. Allora, niente in ordine, possiamo partire.
1: Ci hai chiamato, tutto a posto. Ciao Carlo, grazie, ecco. Un abbraccio.
3: Ciao.
1: Ciao al nostro Carlo da Gorlago, provincia di Bergamo. Dicevo, sì, auguri ad Agostino e a tutti gli agostini e agostine all'ascolto, perché oggi è proprio Sant'Agostino. Dicevo, la musica sarà protagonista con noi e con voi, e mi raccomando, chiamateci, state con noi, 351 40 41 42 3 per così continuare a chiamarci, per raccontarci di voi, per tenerci compagnia, perché alla fine noi ci teniamo compagnia a vicenda. Perché voi tenete tanta compagnia a noi e noi speriamo di tenere compagnia a voi. Pronto?
4: Pronto, sono Carlo da Viadana.
1: Ecco il nostro Carlo da Viadana.
4: Facciamo tanti auguri al signor Agostino.
1: Certo, al nostro editore, certo.
4: E una buona giornata per tutti voi, c'è la regia e tutti.
1: Va bene Carlo, grazie, un abbraccio e forza e coraggio, andiamo avanti alla grande, mi raccomando.
4: Speriamo.
1: Assolutamente sì.
4: C'è caldo.
1: Ormai ci siamo abituati, Carlo, cosa vuoi fare?
4: Sì.
1: Poi diremo che freddo. Ciao Carlo, un abbraccio a te e famiglia, grazie al nostro Carlo da Viadana. Allora, Dicevo 351 40 41 42 3. Mi permetto sempre di insistere con il numero di telefono. Uno, perché è importante la vostra collaborazione. È importante la vostra collaborazione nella stesura di questo programma. Non tanto anche per le canzoni, ma cercherò di proporre un po', grazie al nostro ufficio musicale, le canzoni, ma tanto per sentirvi, per chiacchierare, per fare la trasmissione insieme. Pronto?
4: Pronto, caro Pierangelo, sono Felice da provincia da Montobeccaria, provincia di Pavia.
1: Ciao, ciao Felice, carissimo, tutto bene? Fa caldo anche lì? Sì. Com'è la situazione da te?
4: Dunque, ci sono 26 gradi, 73 di umidità, sto controllando proprio adesso.
1: Ma ma tu sei un meteorologo professionista.
4: Guarda, è una vita che io seguo, quando sento parlare la gente mi viene la tenerezza, perché c'ho i programmi di 20-30 anni fa, perciò... Lasciamo perdere. Volevo fare gli auguri di buon compleanno alla Mourinho.
1: Sì. Sì.
4: Signora Lucia e signora Caterina, certo. Ma capisce, non lei e chi di casa Savoia, va bene.
1: Ok, va bene, ok, va bene.
4: Fagli tanti auguri, certo, di un buon compleanno.
1: Va bene.
4: Non so se riesce a chiamare, non l'ho pure chiamata, lei la chiamerò.
1: Vediamo se ci chiama nel corso della trasmissione, va bene?
4: Ti ringrazio.
1: Ciao Felice, buona giornata.
4: Tanti auguri anche al patrone.
1: Certo, buon onomastico, certo. Certo, ciao. Auguroni anche a te, buona giornata. Grazie al nostro Felice, ma che bello già sentirvi così carichi questa mattina. Dai, che bello, perché noi dobbiamo fare la trasmissione insieme, ma adesso abbiamo un'ora di ballo liscio, di fisarmonica, di carica, di voglia veramente di iniziare bene la giornata, perché qui dai, che qui se non balliamo, cosa facciamo?

0: vai, vai, che abbiamo iniziato con questa bella fisarmonica e dai, dai, che ci dobbiamo caricare bene. Dunque, buongiorno, buongiorno a tutti voi che ci state seguendo. Questa è Super Mattina con Pierangelo. Oggi è venerdì 28 di agosto. Ormai il mese di agosto arriva in conclusione. È stato un mese bello, per quanto mi riguarda, perché l'ho trascorso con voi. Che bello, tante belle trasmissioni, tanta bella compagnia, tanta bella gente. Dunque, dai, chiamatemi anche questa mattina qui in diretta alla radio. Siamo in diretta sul canale 788 della radio, Radio Super, si ascolta dal televisore. Un saluto anche invece a coloro che ci ascoltano dall'automobile, perché c'è la possibilità anche di ascoltarci tramite la radio DAB in automobile, canale 7C. Un saluto a coloro che ci ascoltano magari in streaming sulle piattaforme internet o, sul nostro, o dal nostro sito ufficiale Brescia Sat. Questi modi per ascoltare la radio, e io aspetto, aspetto veramente le vostre chiamate, aspetto di chiacchierare con voi. Un saluto anche a Elisa, che mi sta già portando il caffè questa mattina in anticipo dalla regia, ma sentiamo se c'è una telefonata per noi sulla linea 1. Pronto?
1: Ciao carissimo, sono Daniela.
0: Ciao Daniela, buongiorno carissima.
1: Buongiorno anche a te, stai bene?
0: Tutto bene, tu stai bene, tutto a posto lì?
1: Sì, sto bene, sono qua a ascoltarti sempre te.
0: Oh,
1: tutti,
0: brava.
1: Prima è stato Mario, adesso ti ascolto te.
0: La marcia in più di Mario, poi arriva... poi
1: marcia
0: ascolta,
1: in più.
0: Poi ascolta anche Franco, sul 96, Bertolani.
1: Sì, anche quello, sempre, anche quello.
0: Poi
1: sempre.
0: Lunedì, tutti io, lunedì torna anche Giorgio, insomma dai, che poi torniamo Giorgio. Tutti alla normalità, insomma, e via.
1: Ecco, dai.
0: Ok, dai, va
1: dopo
0: bene.
1: Ascolto anche Sonia, io ascolto tutti.
0: Tutti, arriva Sonia, lunedì ritorna anche la nostra Sonia, insomma, lunedì ecco. I nostri palinsesti ritornano così nella forma ascolta, classica.
1: Mandimi qualcosa di vero, dai.
0: Va bene, va bene, va bene, vuoi, va bene, dai, cerchiamo qualcosa per te. Ciao Daniela.
1: Ringrazio, ciao cara, grazie
0: alla nostra Daniela, in quel di Mazzano in provincia di Brescia, siamo alla periferia di Brescia verso il lago di Garda. Dunque, le 10 e 12 minuti, mi raccomando, teniamoci compagnia, perché è questo, no, il nostro, la nostra mission è quella di tenerci compagnia a vicenda, perché la radio con le parole, le chiacchiere, la musica serve proprio per tenere compagnia. Voi magari questa mattina siete lì che state iniziando magari a fare qualche lavoro di casa o state iniziando a cucinare, il vostro televisore è acceso sul canale 788, vedete il nostro logo, quello storico che da 50 anni vi tiene compagnia, quello di Radio Super, e c'è il numero di telefono, quello ufficiale, per chiamarci nelle nostre trasmissioni in diretta. Io ve lo ricordo perché a me sapete che piace dare i numeri, ma quelli belli, quelli giusti: 351 40 41 423. Perché sentirvi, signori e signore, mamma mia, è una cosa che non ha prezzo, veramente. Pronto?
2: Ah, sono cavolo, volevo avvisarti, tutto disturbato.
0: Tutto disturbato, mamma mia, i nostri tecnici stamattina fanno i dispetti. Grazie Carlo, li avvisiamo subito, grazie.
2: Prego,
0: ciao Carlo, abbiamo i tecnici stamattina che stanno facendo sicuramente dei lavori, dovete avere anche pazienza perché è ancora qualche giorno di assestamento, perché poi torniamo ai palinsesti, quelli normali, quelli diciamo della programmazione consueta della televisione e della radio, perciò in questi giorni ci sono ancora dei lavori, sempre per migliorare il servizio da parte nostra e nei vostri confronti. Dicevo, dai, in attesa delle vostre telefonate, e adesso mando un bel brano di Casa Dei, perché così intanto mi bevo questo caffè che mi ha preparato Elisa, e aspetto le vostre telefonate. Ciao mare! Magari qualcuno di voi sta invece partendo per il mare, per la vacanza.

0: Ciao Mara. Adesso i nostri tecnici senz'altro interverranno. Se è un attimo disturbata, abbiate pazienza, ci scusiamo, ma è un problema che non dipende assolutamente da noi, ma probabilmente dalla connettività che ci fornisce il fornitore. Dunque, le 10 e 17 minuti. Buongiorno da Radio Super, la regia curata dalla nostra Elisa. Un saluto a Eleonora Bini che cura invece la messa in onda dal centro di missione, e il nostro responsabile tecnico della trasmissione invece, Ilario Crotti. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno
0: Ersilia, come stai? Come va?
1: Iniziata male la giornata, male.
0: Ma...
1: Alle 6:15 una grandinata.
0: Ho letto che c'è stata una grandinata nella zona Brescia, Castrezzato, no. Franciacorta. Ma e com'è la situazione?
1: Ma dunque, sono sincera, perché è più grossa della pallina da tennis.
0: Ma
1: eh?
0: Pensa te, ma guarda.
1: Ma
0: te.
1: Grossissima. Un frastuono proprio, non ho ancora controllato, sono sincera, non ho ancora avuto il coraggio di controllare.
0: Devi dire se hai avuto dei danni, mamma mia, speriamo di no.
1: Non ho ancora controllato perché, guarda, già sono qua tutta sotto sopra, però è stato un grande spavento. C'era un vento forte, che è quello che mi fa anche tanta paura, però proprio asciutta, senza acqua.
0: Sì, proprio grandine, proprio secca. All'inizio,
1: mamma mia, una cosa incredibile, guarda, io penso ai danni che avranno fatto a chi lavora in campagna.
0: E alle automobili, speriamo veramente sì. Che insomma si sia comunque siano danni contenuti, per carità.
1: Perché guarda,
0: carità.
1: Io ho la strada proprio, perché ho il cancello proprio su questa strada, ti dico che a quell'ora la gente va a lavorare,
0: certo.
1: C'è un via vai di macchine che non ti dico, io dico non so come saranno ridotte queste povere...
0: Guarda, questo tempo, qui non c'è. Non, dobbiamo stare attenti ogni momento, non più ogni giorno, ogni momento, perché qui non sai più come va a finire. Dai, per il resto, dai, però adesso.
1: Auguri ad Agostino.
0: Al nostro Agostino, certo.
1: A tutti gli Agostini e Agostine. Comunque, ecco, speriamo in un mondo migliore.
0: Certo.
1: La speranza è l'ultima a morire.
0: Assolutamente, tu stai con noi, che noi cerchiamo.
1: In vostra compagnia, non lamentiamoci.
0: Cerchiamo di migliorare, dai, quello che possiamo fare, ok?
1: Certo,
0: ciao Ersilia, un abbraccio.
1: Ciao famiglia,
0: certo.
1: grazie
0: Ersilia, un abbraccio grosso
1: a te.
0: Ciao la nostra Ersilia da Brescia, grazie veramente di cuore. E dai, allora continuiamo con la musica, ma voi continuate a telefonare, perché mi piace l'idea di sentirvi, ma che bello sentire le vostre voci. Poi voi tutti amici e amiche, che siete tanti, quelli che ormai ci sostengono da tempo e ci hanno reso importanti, e poi invito anche coloro che magari non ci hanno mai chiamato, perché questa mattina magari possono cogliere l'occasione per parlare con noi. Pronto?
2: Pronto, ciao.
0: Ciao, chi parla?
2: Sono Vilma.
0: Buongiorno Vilma. Buongiorno Vilma, buongiorno carissima.
2: Buongiorno.
0: Tutto, dimmi.
2: Ecco, volevo fare gli auguri anch'io ad Agostino.
0: Certo, di buon onomastico, al nostro editore. Certo,
2: ecco.
0: Vilma.
2: E dopo, se mi mettete una canzone, però mi dite sempre che me la mettete dopo le 11, ma io non la sento mai.
0: Che canzone volevi sentire? Vediamo se la Elisa riesce poi a programmarla. Dimmi, che canzone?
2: Dio come ti amo.
0: Elisa prende nota e vediamo. Sì, perché adesso abbiamo il liscio, hai capito? Poi dopo le 11 abbiamo lo spazio per mettere varie canzoni. Ecco, poi io non ti so dire esattamente il momento, il secondo, perché poi abbiamo una programmazione da rispettare.
2: Certo, okay.
0: Va bene, dai.
2: Però siete fortissimi.
0: Grazie veramente di cuore. Voi siete fortissimi che ci sostenete, e questo è importante.
2: Va
0: noi
2: bene.
0: Siamo così grazie a voi. Vilma, un abbraccio a te, Bassano Bresciano.
2: Ciao, grazie
0: alla nostra Vilma. Ecco, vediamo se la Elisa poi metterà in programma, perché mi sa che era già in programma questa canzone. C'era. Benissimo, ok. È fortunata la nostra Vilma. Allora, attenzione amici e amiche all'ascolto. 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Non sto dando i numeri all'otto, se volete potete anche metterli all'otto, per carità, però voglio dire, sto dando i numeri di telefono perché sentirvi il programma prende sempre tutta un'altra piega. Che bello sentire le vostre voci e sentire le vostre chiacchiere, ma si parla del più e del meno, non ci sono, non c'è un argomento specifico, non è che dovete così raccontarci la storia della vostra vita, quello che volete raccontarci noi lo ascoltiamo volentieri, però basta un ciao, basta dire ti sto ascoltando eccetera, poi nel limite del possibile cerchiamo anche di accontentarvi con il palinsesto musicale, però sappiate che dalle 12, se non lo sapete, dalle 12 alle 14 sul canale 96 di Super TV c'è Franco Bertolani e la Simo che vi tengono compagnia con le dediche e le richieste, è proprio un programma pensato esclusivamente per voi, per richiedere le vostre canzoni preferite, perciò sul 96 dalle 12 alle 14 sappiate che lì potete sbizzarrirvi con le richieste. Noi cerchiamo anche di proporre, perché abbiamo un ufficio musicale apposito che ci aiuta a selezionare le canzoni, lasciamo lavorare anche i colleghi dell'ufficio musicale perché loro insomma lavorano tutto il giorno per selezionare le canzoni che voi poi sentite durante tutto il giorno e anche durante i programmi quando non ci sono le dediche e le richieste, perché anche questo fa parte della radio. Dai, sentiamo se c'è anche qualche ascoltatore nuovo. Ho detto prima grazie di cuore a tutti voi che ci sostenete, io devo veramente ringraziare questi amici e queste amiche che ci sostengono da tempo e da tempo ci aiutano sempre sempre a rendere importanti le trasmissioni, perché sono lì pronti ad intervenire, pronti a raccontare, pronti a giocare, a collaborare sempre con noi. Però ecco, è bello che magari ogni tanto se c'è qualcuno che non ha mai chiamato perché non ha potuto, non ha voluto, perché magari era al lavoro oggi, magari è ancora in vacanza o è a casa oggi e dice dai che provo a chiamare, dai provate, sentiamo se c'è anche qualche nuovo amico o qualche nuova amica. A me insomma mi riempie il cuore sentirvi sempre tutti e tutte. 50 primavere, Daniele Tarantino.

versione di Daniele Tarantino di questa canzone ormai è cantatissima, famosissima, richiestissima, ditelo, chi più ne ha più ne metta, di 50 primavere. Le 10:28, ci avviciniamo alla fine della prima mezz'ora, ma voi continuate, mi raccomando, a chiamarci qui in diretta dallo studio 2 di Radio Super. Ancora buongiorno da Pierangelo, vi stiamo trasmettendo Super Mattina in diretta da Cadignano di Verola Nuova, dove ha sede lo studio 2 della nostra radio. La sede principale, lo sapete, è a Bargnano di Corzano. Questo è lo studio 2 da dove va in onda ormai da quasi 2 anni questa Super Mattina. Va bene, 351, parliamo di numeri di telefono, 351 40 41 42 3. Se volete continuare a chiamarci, dobbiamo completare insieme questo puzzle perché lo sapete che al mattino quando c'è Super Mattina io virtualmente facciamo questo quadro e componiamo con questo puzzle grazie alle vostre telefonate. Perché mi guardi così? No, è bello dire così. No, ah, no. Vabbè, Elisa mi guarda in un modo strano, no, voglio dire, con le vostre telefonate il nostro quadro, il nostro puzzle insieme. 351 40 41 42 3. No, cioè, Elisa stamattina mi guarda in una maniera strana, ma non dovevi fare la peperonata, non lo so io. Vabbè, dai, piange una fisarmonica, dateci un consiglio per fare la peperonata stamattina.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato Showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

questo WhatsApp è come ci ha cambiato e come vi ha cambiato la vita. No, però ha detto Elisa che accetta consigli perché ho già deciso di farmi per pranzo la peperonata. Ha detto accetto consigli delle nostre amiche all'ascolto, perché sicuramente sono delle grandi e brave cuoche e mi danno un consiglio per fare qualcosa di ottimo. Dai, forza e coraggio, datemi un consiglio che poi devo mangiarla io. No, non so se mi spiego. 351 40 41 42 3 per continuare a chiamarci. Il numero lo vedete naturalmente in sovraimpressione sul vostro teleschermo, perché questa radio, Radio Super sul canale 788, l'ascoltate dal vostro televisore. Non è una cosa da poco e non è una cosa scontata, perché la comodità, insomma, lì la toccate con mano. Dai, forza e coraggio, si accettano consigli per la peperonata. Dai, allora intanto c'è l'orchestra Bagutti con Mascherina.

0: festa. Sentiamo se abbiamo qualcuno per noi. Pronto, pronto, pronto.
1: Buongiorno Pierangelo della Val Camonica.
0: Eccola qui, sono la Rita. Ciao Rita, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno. Oggi qua è brutto. Piovigina, è tutto nuvolo. Non è che piove forte, ma sai, quelle goccine lì,
0: sì,
1: strane.
0: Sì, quella pioggerellina tipo già inizio autunno, insomma, quelle robe lì.
1: Sì, sì, è vero, è vero.
0: Qui
1: è vero.
0: In certe zone stamattina presto, insomma, è arrivata la grandine. Da noi adesso c'è un sole timido che va e viene, insomma. Dai, speriamo, sì, insomma, e via. Tu tutto a posto?
1: Tutto a posto, tutto a posto, ti sto ascoltando, è bene. Sempre bello ascoltarvi, bene. Saluto anche Elisa, ho sentito che vuoi mangiare anche la peperonata.
0: Se me la cucina, sì, voglio dire, adesso vediamo poi quando si libera dalla regia, dopo aver finito la puntata, vediamo un po' prima.
1: Allora, se un giorno vuoi venire a prenderla, te la cucino, te ne faccio una padellona grossa.
0: Va bene, un giorno veniamo senz'altro a trovarti, vedrai che una volta veniamo da...
1: Ti deve fare una padellona grossa.
0: Grazie.
1: È buona, la peperonata, sì, molto buona.
0: Ma tu hai un modo speciale per fare o la fai classica la peperonata?
1: No, io la faccio classica.
0: Proprio classica, peperoni e pomodori, insomma, quella...
1: No, allora, ti spiego. Io metto peperoni, zucchine, cipolle, perché è quello che gli dà il gusto più speciale. Io pomodoro non lo metto, perché poi quando... Perché la devi far bollire un po', capito?
0: Sì, sì, sì.
1: Allora lì metto tipo una bottiglia di passata di pomodoro.
0: Ok, ok, va bene. Insomma, ognuno...
1: Poi gli metto un po' di aromi, quello dopo gli aromi, quello che ti piace a te,
0: certo,
1: perché
0: certo,
1: ognuno
0: va,
1: abbiamo la nostra...
0: Va a gusti, esatto.
1: Va a gusti, sì, è vero. Però a me mi viene sempre buona così. Dopo...
0: Beh, allora noi verremo a assaggiarla, va bene?
1: Ecco, dopo va cucinata pian pianino fino a che tutte le verdure sono belle

0: Ciao Rita,
1: ciao,
0: cara,
1: anche grazie a Lisa, certo. E buona pepita.
0: Grazie, ciao, grazie alla nostra Rita. Vedete come siete pronti ad accogliere subito i nostri input e quello che noi vi diciamo, voi tac, siete troppo bravi e troppo attente. Grazie veramente di cuore.

L'orchestra Bagutti con mascherina, le 10 e 42 minuti. Forza amici e amiche, vi voglio sentire naturalmente nel corso di questa puntata, tra l'altro è l'ultima puntata per quanto mi riguarda nei giorni feriali, poi torneremo già da domani, sabato e domenica, con il consueto appuntamento di Super Mattina, perché da lunedì tutti i palinsesti del nostro gruppo editoriale, sia della radio che della televisione, tornano al consueto, alla consueta normalità, con tutte le rubriche eccetera eccetera, perché da settembre si riparte ufficialmente con i palinsesti 2026-2027. Tornerà anche Giorgio Conti con il Giorgio Conti Show a partire dalle ore 12 alle ore 14 su Radio Super, sul canale 788. E dai che il mese di settembre è un po' così il mese della ripartenza, Mi raccomando, state con noi, 351 40 41 42 3, qualora voi vogliate in qualche modo chiamarci per salutarci, per augurarci così una buona giornata, per insegnarci a cucinare la peperonata che ha detto Elisa che oggi me la prepara per il pranzo, perciò dai, ci sono tanti modi, no, per stare insieme. Poi noi tra una canzone e l'altra, una chiacchieratina, e questa è la radio come una volta, è la radio che vi dà la possibilità veramente di interagire, ma veramente, senza filtri. Bella italiana, Franco Bastelli.

bella, bella italiana, la voce di Franco Bastelli. Le 10:46 minuti primi in diretta alla radio con Pierangelo Super Mattina. Poi vi ricordo domani mattina dalle 10 alle 12 sempre è qui dallo studio 2, però in contemporanea anche sul canale 96 di Super TV e anche domenica è sempre sul canale 78 della radio dalle 10 alle 12, ma anche lì in contemporanea sul canale 96 di Super TV. Tutti i nostri mezzi editoriali a disposizione per voi e per seguirci. Va bene, ma noi continuiamo a cantare e continuiamo in questo caso a ballare con Gigi Botto e la sua fisarmonica e questa Fascination. 351 40 41 42 3, vi aspetto per chiacchierare con voi.

Nation, le 10 e 50 minuti. Continuiamo, continuiamo, perché arriva un grande gruppo della musica da ballo. Marco il Clan ci propone La Valle dell'Eden. Buongiorno, siete su Radio Super con Pierangelo. Questa è Super Mattina sino alle ore 12. Noi siamo in diretta con voi e per voi. 351 40 41 423 per chiamarci in diretta.

La Valle dell'Eden, la voce dell'orchestra Marco e il Clan. Siamo quasi in dirittura per d'arrivo per quanto riguarda questa prima ora, ma attenzione, è solo la prima ora perché ne abbiamo un'altra davanti a noi e perché arriviamo esattamente alle ore 12, l'ora di pranzo, e siamo qui per tenervi compagnia con la radio e con le canzoni e direttamente dal vostro televisore. Questo è molto importante e mi raccomando, tenete sempre acceso e sintonizzato il canale 788 perché arriveranno senz'altro delle novità a partire poi tra qualche mese. Adesso a settembre ripartono tutti i palinsesti, preparatevi perché anche per quanto mi riguarda ci saranno delle novità, perciò insomma questo canale radiofonico ascoltabile, fruibile dal televisore, no? Voi accendete il vostro televisore e 788 e la radio entra nella vostra casa. 351 invece è il numero per chiamarci, lo vedete anche sul teleschermo, 351 40 41 42 3 per stare insieme, per raccontarci un po' di voi, così per raccontarci anche come state trascorrendo questi ultimi giorni di agosto, se siete già rientrati dalle vacanze, se non siete andati, se partirete, perché anche il mese di settembre è un ottimo mese per trascorrere in villeggiatura. Perciò insomma noi siamo qui per ascoltarvi e per interagire insieme in questa mattinata. Tra cuore e ragione, Matteo Tarantino.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Con la fiera di orzi nuovi c'è un'occasione da non perdere.
2: Dal 27 al 31 agosto vieni da Metal Mark Centro Arredi.
1: Il trasporto e il montaggio li offriamo noi.
2: Ma attenzione, l'offerta vale solo durante i giorni della fiera.
1: Approfittane subito.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Le 11 e 4 minuti, siamo entrati ufficialmente nella seconda ora del nostro contenitore musicale di questa mattina, semplicemente Super Mattina, rigorosamente in diretta dalla radio, dal canale 788 di Radio Super con Pierangelo, sino alle ore 12. Naturalmente anche in questa seconda ora potete partecipare con noi telefonicamente per chiamarci, per salutarci, per stare insieme. Il numero lo vedete in sovraimpressione sul teleschermo, ma io ve lo ricordo, è 351 40 41 42 3. Ed ora spazio a tante belle canzoni italiane che così ci hanno tenuto compagnia e ci tengono tuttora compagnia, come questa di Domenico Modugno, Dio come ti amo.
1: Dio come ti amo, non è possibile avere tra le braccia tanta felicità, baciare.

È un grande classico della canzone italiana, una voce indimenticabile e intramontabile, questa è di Domenico Modugno, che abbiamo appena ascoltato con Dio come ti amo. Il grande Fabrizio De André ora è protagonista tra tante delle nostre canzoni. Eccolo qui, questa è Andrea.

era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,

Fabrizio De André è protagonista con noi in musica in questa nostra mattinata insieme alle 11:12. Vi ricordo con Pierangelo, vi ricordo e naturalmente che tornerò anche domani mattina. Da domani parte di nuovo ufficialmente la versione quella classica di Supermattina, sabato e domenica, e poi abbiamo finito per quanto mi riguarda proprio con questa trasmissione i miei appuntamenti durante la settimana. In questo mese li ho così, vi ho tenuto compagnia in questo mese di agosto, devo dire che mi sono veramente divertito tanto e soprattutto ho trovato e sentito tante belle persone. Va bene, questa è la radio, rigorosamente in diretta, 351, io mi permetto di ricordare il numero di telefono, coloro che magari si fossero sintonizzati in questo istante sul nostro canale 788 della radio tramite il televisore, 351 40 41 42 3. In questa trasmissione, come in tutte le nostre trasmissioni, voi potete interagire con noi chiamandoci in diretta e raccontandoci un po' di voi, è così, scusate, così raccontandoci cosa state combinando, se siete stati in vacanza, se siete già tornati e cosa farete nei prossimi giorni. Insomma, il mese di settembre che sta per partire è così un po' il mese della ripartenza, riaprono le scuole, si ritorna al lavoro perché ha fatto le vacanze in agosto. Vabbè, comunque è giusto che ci sia una quotidianità, io direi così. Anche noi della radio e della televisione, del nostro gruppo editoriale, vi ricordiamo che dal lunedì 31 di agosto tutti i nostri palinsesti ritorneranno nella consueta normalità della programmazione. Tornerà Sonia, tornerà Giorgio Conti per quanto riguarda la radio, e insomma e tutta la programmazione assumerà il suo consueto appuntamento e appuntamenti. Va bene, va bene. Andiamo avanti ad ascoltare delle belle canzoni. Adesso arriva Fiorella Mannoia. Il tempo non torna più.

no, il tempo non torna più, dice così Fiorella Mannoia alle 11:19 minuti primi. Belle canzoni, almeno me lo auguro, e stiamo spaziando un po' nel panorama della canzone italiana anni 70, anni 80. Come in questo caso, Franco Battiato, La voce del padrone, il titolo dell'album da dove abbiamo estratto questa canzone che vi stiamo per trasmettere e raccontare, Bandiera Bianca.

Bandiera bianca, tratto dall'album La voce del padrone, un album storico di Franco Battiato. Le 11:24 minuti in questa versione del venerdì mattina di Super Mattina. Vi ricordo, torniamo anche domani nella versione quella classica originale di Super Mattina dalle 10 alle 12 in contemporanea. Vi ricordo anche su Super TV sul canale 96. E a proposito di Super TV canale 96, un saluto lo mando alla Laura, la nostra Laura Rabizzi e il nostro Agostino, che sono in diretta. Mi raccomando, anche lì seguite, perché ci sono delle belle belle opportunità per quanto riguarda i vostri acquisti e ciò che vi può interessare per la salute, il benessere e eccetera eccetera. Dunque, continuiamo a cantare e ad ascoltare delle canzoni che fanno parte del panorama della musica italiana, perché la musica italiana, insomma, lo sappiamo, ha regalato tante, tante canzoni che poi hanno fatto il giro del mondo e sono sempre, sempre attuali. Eccola qua, Franco Califano, Un'estate fa.

0: Radio Super pubblicità.
1: Metà prezzo sul secondo articolo.
2: Su tutto il reparto biancheria di Metal Mark, acquistando due prodotti, il meno caro lo paghi la metà.
1: E non finisce qui. Materasse e tappeti sono inclusi nell'offerta.
2: Ti aspettiamo da Metal Mark, in Viale Adua 36, Orzi Nuovi, Brescia.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.

11:33 minuti, ci avviciniamo al termine di questa nostra mattinata insieme. Gianni Morandi ci ha tenuto in compagnia con Un mondo d'amore ed ora Gianni Pettenati, sì, proprio quello di Bandiera Gialla, ma qui lo ritroviamo con La Tramontana.

Che belle sonorità queste di un tempo che sono comunque sempre attuale, sempre piacevole, no? A riascoltare questi brani che magari non è che senti tutti i giorni, e noi cerchiamo di andare a rispolverare un po' dei vecchi vinili e dei vecchi dischi per farvi riascoltare queste canzoni. Arriva ora Gianni Togni, intanto sono le 11.36, vi ricordo che potete ancora chiamarci se volete sino alle 12, io sono qui in diretta per voi, vi ricordo ancora il numero di telefono 351 40 41 42 3. Dicevo, Gianni Togni lo ritroviamo con un suo classico, direi il suo biglietto da visita, Luna.

Guardo il mondo da un oblò. La voce di Gianni Togni è nella nostra fine mattinata insieme qui su Radio Super, canale 788 della radio. Vi ricordo, è la radio che l'ascolti sul televisore. È comodo, no? Questa cosa di poter accendere il televisore e ascoltare la radio, perché ormai

10 sino alle ore 12 con Super Mattina, la versione originale, quella classica del sabato mattina, e però domani saremo ancora in contemporanea sul canale 96 di Super TV, però saremo sia sul canale 788 della radio, sul DAB e anche sul canale 96 di Super TV. Poi vi ricordo che da lunedì ritornerà la normale programmazione di Super TV e di Radio Super, e Super TV ritornerà la nostra Sonia, eccetera eccetera. Perciò insomma dai, tutto sta per tornare alla normalità, ma non perdiamoci d'animo, mi raccomando, perché noi continueremo, che continuiamo a stare con voi, anzi, con i nuovi palinsesti arriveranno delle novità, poi ripartirà Serata Italiana anche a metà ottobre. Salutiamo il nostro Mario Gregorio che sta lavorando bene per darvi una nuova edizione di Serata Italiana ancora di più, perché i grandi artisti della musica da ballo li saranno protagonisti sul palcoscenico del Teatro San Giorgio di Dello. Ogni 15 giorni, ci impaperiamo il lunedì sul canale 96 di Super TV e poi sul canale nazionale. Perciò anche lì un bel appuntamento, torneranno poi le rubriche con ad esempio i sindaci, le voci del territorio, tornerà tante altre trasmissioni, sempre in compagnia di Mario, appunto ho detto che ritornerà la Sonia con tutte le promozioni e la compagnia e la simpatia della nostra Sonia. Insomma, la nostra televisione riprende da lunedì la sua normale programmazione, ma naturalmente mantenendo lo stile, quello classico, quello di tenervi assolutamente compagnia. Va bene, va bene, va bene, ma noi continuiamo invece a parlare di belle canzoni, continuiamo a regalarvi, almeno me lo auguro, delle canzoni che siano piacevoli in questa mattinata, soprattutto magari in questo momento che siete lì, che state ultimando i preparativi per il pranzo. I Collage con Affari di Cuore.

voce del collage. Allora ancora un 12 minuti per stare insieme a Circa e poi torniamo, ripeto, domani mattina sempre qui in diretta alla radio e in contemporanea su Super TV sul canale 96 dalle 10 alle 12. Intanto Iva Zanicchi con Come ti vorrei.

Vorrei come ti vorrei. E lei era Iva Zanicchi che ci ha interpretato questa bella canzone. Ed ora Jimmy Fontana ci propone una sua versione di questo brano dal titolo Guantanamera. Eccolo qui.

Guantanamera, dai, abbiamo trascorso una bella mattinata insieme, siamo quasi addirittura d'arrivo, ma insomma è bello stare con voi, è stato bello stare con voi questo mese, no? È tutti i giorni in diretta, sia sulla radio che sulla televisione, così ho spaziato un po' tra un canale e l'altro, però insomma è stato veramente piacevole e bello incontrarvi tutti e tutte, e per questo vi ringrazio ancora per l'affetto nei miei confronti, ma soprattutto per l'affetto nei confronti che nutrite per il nostro gruppo editoriale, per le nostre emittenti, sia la radio, Radio Super che Super TV, insomma, devo dire che siete tanti e dimostrate tanto affetto e soprattutto partecipazione, e questo per noi è molto importante perché ci aiuta a crescere e soprattutto ci aiuta sempre a darvi qualcosa di più, sia con la radio che con la televisione, canale 788 della radio sul digitale terrestre e canale 96 di Super TV, perciò insomma seguiteci, perché vi ricordo da lunedì parte di nuovo la programmazione, quella classica, normale, che vi terrà compagnia tutto l'anno, però arriveranno anche delle novità sia sulla radio che sulla televisione. Dunque, le canzoni, Loretta Goggi con Il mio prossimo amore.

Loretta Goggi con Il mio prossimo amore. Siamo veramente in dirittura d'arrivo. Grazie, grazie di cuore per aver partecipato anche in questa mattinata attivamente alla nostra trasmissione. Vi auguro un buon pranzo. Tra poco lo vedo già pronto allo studio 4 di Brescia il nostro Franco Bertolani e la nostra Simo con Mezzogiorno da Franco sul canale 96 di Super TV. Grazie naturalmente a tutti voi che ci avete seguito qui in diretta sul canale 788 della radio. Torno domani mattina a partire dalle ore 10 alle ore 12 sempre qui con Super Mattina, e come sempre un saluto e un abbraccio da Pierangelo e da Radio Super, Lisa dagli occhi blu, Mario Tessuto. Ciao a tutti.

In diretta dallo studio 2 di Radio Super in Cadignano di Verola Nuova Brescia abbiamo trasmesso Super Mattina con Pierangelo Pini. Le nostre trasmissioni proseguono ora dalla sede centrale di Via Dante 6, Corzano Brescia.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 12 e 33 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 13 e 10 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino.

uno stupido orgoglio ci ha divisi. Solo adesso mi accorgo quanto è difficile perderti. Con te in questa chiesa ho trovato il mio tormento. Se potessi tornare indietro vorrei che questa sera fossi tu a togliermi l'abito da sposa.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 13 e 48 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di Piquet, quella donna somiglia a te. Una vecchia m'ha fatto le carte, ogni carta piangeva per me. C'era sempre la donna di Piquet, quella donna somiglia a te.

portavi la bellezza di un mattino, un sorriso nei miei occhi, un sorriso nei miei occhi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 15 e 21 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tuo.

0: batte, che batte per te. Simon, Simone, è la tua voce.
1: Stai ascoltando Radio Super.
2: Sono le 16 e 4 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 16 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Ci disponiamo a celebrare questa Eucaristia nella memoria di Sant'Agostino, Vescovo e Dottore della Chiesa, con il canto numero 326.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Chiediamo al Signore perdono di tutti i nostri peccati prima di celebrare l'Eucaristia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison. Preghiamo. Suscita sempre nella tua Chiesa, o Signore, lo spirito che animò il tuo vescovo Agostino, perché anche noi, assetati della vera sapienza, non ci stanchiamo di cercare te, fonte viva dell'eterno amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. La parola della croce, infatti, è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto, infatti, distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Poiché, infatti, nel disegno sapiente di Dio, il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio. È piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocefisso. Scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti, ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola di Dio. Dell'amore del Signore è piena la terra.
3: Dell'amore del Signore è piena la terra.
2: Esultate, o giusti, nel Signore. Per gli uomini retti è bella la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate. Dell'amore del Signore è piena la terra. Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Dell'amore del Signore è piena la terra. Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il disegno del Signore sussiste per sempre, i progetti del suo cuore per tutte le generazioni. Dell'amore del Signore è piena la terra.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le loro lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge, invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: «Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Le sagge risposero: «No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene». Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità io vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Parola del Signore.
1: La parola di Dio ci accompagna lungo il cammino della nostra vita. Noi siamo d'accordo che la nostra vita è un pellegrinaggio e ha come sua meta il paradiso. Il Signore Gesù ci ha proprio insegnato a camminare sopra questa terra, dietro a Lui, proprio per arrivare a quel di più di vita per il quale tutti noi siamo stati creati, come ci dice il Catechismo. Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita e poi goderlo nel paradiso. Ed è importante per ciascuno di noi rendersi come responsabile di questo cammino, anche per gli aiuti che il Signore ci offre, perché non ci stanchiamo o perché stancandoci non ci perdiamo d'animo, sapendo che Lui è con noi, così come ci ha promesso quando ci ha detto: «Io sono con voi sempre, tutti i giorni». Ed è perciò per noi prezioso fare memoria di quell'avviso con cui si chiude il Vangelo che abbiamo appena ascoltato, là dove si dice: «Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora». Vegliare è una parola che sentiremo spesso andando verso la fine dell'anno liturgico, proprio perché la nostra vita non si assopisca, come abbiamo sentito leggere nella parabola delle vergini stolte e delle vergini sagge. Vogliamo così mettere in rilievo il senso di quest'olio che occorre sempre avere in questo tempo nel quale noi aspettiamo di entrare nella festa di nozze e far festa con il nostro Signore, perché certamente se noi immaginassimo questa nostra vita come un cammino verso una festa di nozze, là dove siamo aspettati per godere della presenza del nostro Creatore per tutta l'eternità, certamente vivremmo in una maniera più, diciamo così, curata, in una maniera più attenta a ciò che conta, a ciò che ci può preparare a questo incontro nuziale. Nella tradizione della Chiesa, l'olio che ci viene chiesto per essere sempre pronti a incontrare lo sposo che viene a rendere a questa nostra natura umana quel di più di vita che la renderà felice per sempre, l'olio è l'amore di Dio. Avere continuamente, giorno per giorno, avere un'attenzione a far sì che tutto ciò che noi diciamo, che pensiamo, su cui ci applichiamo attraverso la nostra attività, che tutto in qualche maniera alimenti il nostro amore verso Dio e verso il prossimo. Questo del resto è il grande comandamento. Amare Dio con tutto il cuore e il nostro prossimo, come noi stessi. E perciò vogliamo così prendere da questa parola di vita che oggi abbiamo ascoltato proprio un alimento molto importante che possa nutrire la nostra fede. Ripartiamo con il desiderio di fare per amore di Dio ciò che facciamo, di parlare, cercando di parlare, dicendo le cose che direbbe Dio proprio attraverso i nostri discorsi. Cerchiamo di vivere realizzando tutto ciò che il Signore ci chiede di realizzare per fargli piacere. Del resto i Santi, San Giovanni della Croce in modo particolare, ci ha ricordato che alla fine della vita verremo giudicati se avremo appunto amato Dio e amato il nostro prossimo. Per questo anche l'accostarci alla parola, all'Eucarestia, che sia questa sera pieno di questa domanda: Signore, Tu sei Dio che è carità, che è amore. Tu vieni in me perché anche questa mia vita possa spendersi amandoti con tutto il cuore e amando il mio prossimo come io amo me stesso. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
2: Benedetto nei secoli, Signore.
1: Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
2: Benedetto nei secoli, Signore.
1: Umili e pentiti, accoglici, o Signore, Ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a Te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
2: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, di gloria del tuo nome, per il benessere di tutta la tua Santa Chiesa.
1: Celebrando il memoriale della nostra salvezza, invochiamo la tua clemenza, o Signore. Questo sacramento del tuo amore sia per noi segno di unità e vincolo di carità. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
2: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, La sua croce, la sola nostra sapienza. Nel tuo disegno di amore hai illuminato Sant'Agostino e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi con voci unanime, cantiamo l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo.
2: I cieli e la terra
1: sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pierantonio, i presbiteri e i diaconi.
1: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto, di noi tutti. Abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, la tua potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Corpo e sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. La comunione con il tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima e del corpo.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Corpo di Cristo, mi custodisca per la vita eterna.

Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.

0: Ringraziamo il Signore che è venuto nel nostro cuore. La Sua parola ci ha spiegato come vivere meglio. La Sua venuta nell'Eucaristia ci dà forza per mettere in pratica quanto la Sua parola ci ha detto, in modo particolare di vivere spendendo bene la nostra vita per amore Suo. Ci affidiamo alla Madonna perché ci accompagni ad essere veri discepoli di Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Alla fine canteremo il canto 176. Preghiamo. Ci santifichi, o Signore, la partecipazione alla mensa di Cristo, perché, fatti membra del suo corpo, siamo trasformati in colui che abbiamo ricevuto per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: più tua, sempre più super.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 39 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 19 e 57 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 20 e 27 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

verso le vele, da grande capirai, la vita è quel mestiere che non si impara mai.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 21 e 7 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Radio.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 21 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Sono le 22 e 45 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 23 e 26 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
0: È mezzanotte e 32 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù,

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: È 1:00.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.

mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare.

presenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e veri,

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: È 1:58.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.